0: Wow, ho più sentito uno stasso, che vuole? Completo, mami. Candela. E io, gangsta.
1: Mami, ho più